Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie w dębicy. Stemo qui, stemo là, c'è l'amore, c'è l'hai tu. Dimmi si, se ti va, il mio letto è forte e tu. Pensi poco di più, è la gomma più, ma tu, perché tu non ci sei.